Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato

0: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
1: Avevo

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.

0: Radio Puglia.
1: Chiedo buono e aiuto, fammi di notte sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende il papà di casa.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Puglia.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: gioca!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: siamo grati a te, che ogni giorno spalanchi le porte di casa a Radio Puglia per respirare un'aria di assoluta spensieratezza.
1: L'almanacco del giorno. Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Nicola e Santa Pulcheria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. Il 10 settembre del 2008 viene acceso presso il CERN di Ginevra il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo, creato per dare risposte a varie questioni, tra cui cosa sono la materia oscura e l'energia oscura, e l'esistenza di altre dimensioni, oltre alle tre spaziali e a quella temporale.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 settembre ricordiamo Colin Firth, Joe Perry, Juni Russo.
1: Le frasi del cinema. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Dal film Pretty Woman.
3: Proverbio del giorno.
2: Non essere tutto zucchero se non vuoi che il mondo ti divori. Proverbio americano.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo arrivati al 10 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia con l'Ariete. In amore, se siete ancora in bilico tra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà. Nella coppia intesa nell'attuazione di un desiderio comune. Toro, le stelle vi daranno la capacità di tornare sui vostri passi qualora vi doveste accorgere che siete decisamente fuori strada. Respirate forte e tenete a bada la gelosia. Con una mossa sbagliata potreste fare grandi danni. Gemelli, oggi la prontezza di riflessi è il vostro asso nella manica, capaci di sbloccare una condizione lavorativa stagnante o di afferrare nuove opportunità. Voglia di cose nuove anche nel campo professionale, un progetto che vi sta a cuore sta prendendo forma. Cancro, le stelle di oggi come un soffio di vento spazzano via ogni tensione. Il domani vi appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala pillole di buon senso a iosa, idee costruttive per chi intende metter su famiglia. Leone, malumore in vista. Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari. Rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali anche se nella coppia qualcosa c'è da ridire. Vergine, nella vostra attività darete prova di attenzione, affidabilità e costanza. Saranno le doti su cui puntare per conquistare il vostro posto al sole. In casa esprimete la vostra opinione con calma e imponetela con intelligenza, quando e se occorrerà. Bilancia, investimenti, prestiti e mutui, gli argomenti preferiti della giornata. Il denaro non piove dal cielo, ma deriva solo dal vostro impegno extra. Non identificate il vostro valore con quanto possedete e non permettete di giudicarvi per quello che avete. Scorpione, siete in pieno delirio amoroso, fra sogni romantici e aspettative che il partner fa di tutto per non deludere. Ma forse chiedete troppo. Se qualche nuvoletta appanna l'intesa con noie e disguidi, un breve viaggio potrebbe rasserenare gli animi. Sagittario, nell'ultimo periodo la vostra vita è paragonabile a un porto di mare. Gente che va, gente che viene. Soprattutto il campo delle amicizie è stato quello più movimentato. Nuove conoscenze meritevoli e non, originali e totalmente diverse dalle solite. Capricorno, le stelle si rivelano un'inesauribile fonte di sorprese. Grande privilegiato il cuore, messo in subbuglio da inaspettate novità. Invitate parenti e amici a cena. A mo' di riconciliazione potrebbe rivelarsi un'eccellente idea. Acquario, le stelle preannunciano una spesa non preventivata o una faccenda lavorativa che vi tiene con il fiato sospeso. Tra voi e il partner è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metterà al tappeto. Pesci, benché conservare l'armonia costi un certo sforzo, con la disponibilità che mettete in campo verso i vostri cari vi create un mondo quasi perfetto. Cambiano le idee e le prospettive, ma anche i rapporti, nei quali vi dimostrate più aperti e determinati. E l'oroscopo si chiude qui, come sempre vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Le regioni meridionali saranno le ultime a essere raggiunti da una perturbazione. Bisognerà attendere la giornata di venerdì per un cambio di scenario. Fino ad allora temperature ancora elevate nelle aree interne si raggiungeranno su Puglia e Basilicata anche i 36 gradi. Ma come detto, da venerdì correnti più fresche di origine atlantica si faranno strada anche verso il sud Italia, portando instabilità ma soprattutto un calo significativo delle temperature dopo l'egemonia del caldo di questa estate. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
7: Ricordo quelle sere, sognavamo in grande dalle strade del quartiere.

0: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari tra lo svincolo per via Scalo Ferroviario e lo svincolo per Matera. Sulla strada statale 407 Basentana è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Brindisi Montagna e di Melfi, strada statale 658 in direzione della stazione di Vaglio Basilicata in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attivo uno scambio di carreggiata di circa 300 metri tra gli svincoli di Balvano e di Vietri in provincia di Potenza in direzione Sicignano degli Alburni. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica. Dopotutto sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta.

0: con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
5: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
7: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
10: Su Radio Puglia, dal 2 al 12 settembre, speciale 83esima Mostra del Cinema, in diretta da Venezia con Tea Lazia.

0: Radio Puglia sono le ore 7 e un minuto.
1: Radio Puglia News.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per il funerale di Re Harald. A riferirlo lo stesso premier norvegese Stor. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso. Il Cremlino intanto apre possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. Il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo Abu Dhabi. Se i repubblicani vinceranno la Camera e il Senato, distribuirà un dividendo da $5,000 a tutti gli americani adulti. Alla convention repubblicana di Dallas, Trump lancia così la corsa per le elezioni di midterm. Amore non è possesso, l'altro non ci appartiene, lo ricorda nell'omelia Don Vanni Visconti, il parroco della chiesa Maria Regina, dove si sono svolti i funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. Calcio inizia con una sconfitta a Maradona nel cammino del Napoli in Champions League. Partono paesi superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista dell'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi.

Meteo. Le regioni meridionali saranno le ultime a essere raggiunti da una perturbazione. Bisognerà attendere la giornata di venerdì per un cambio di scenario. Fino ad allora temperature ancora elevate nelle aree interne si raggiungeranno su Puglia e Basilicata anche i 36 gradi. Ma come detto, dal venerdì correnti più fresche di origine atlantica si faranno strada anche verso il sud Italia, portando instabilità ma soprattutto un calo significativo delle temperature dopo l'egemonia del caldo di questa estate. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici, fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
7: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea Lazia,

0: mare in cerca di conforto, forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
2: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
3: L'almanacco del giorno. Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Nicola e Santa Pulcheria.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. Il 10 settembre del 2008 viene acceso presso il CERN di Ginevra il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo, creato per dare risposte a varie questioni, tra cui cosa sono la materia oscura e l'energia oscura, e l'esistenza di altre dimensioni, oltre alle tre spaziali e a quella temporale.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 10 settembre, ricordiamo Colin Firth, Joe Perry, Juni Russo.
3: Le frasi del cinema.
6: Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Dal film Pretty Woman.
3: Proverbio del giorno.
4: Non essere tutto zucchero se non vuoi che il mondo ti divori. Proverbio americano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo arrivati al 10 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia con l'Ariete. In amore, se siete ancora in bilico tra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà. Nella coppia intesa nell'attuazione di un desiderio comune. Toro, le stelle vi daranno la capacità di tornare sui vostri passi qualora vi doveste accorgere che siete decisamente fuori strada. Respirate forte e tenete a bada la gelosia. Con una mossa sbagliata potreste fare grandi danni. Gemelli, oggi la prontezza di riflessi è il vostro asso nella manica, capaci di sbloccare una condizione lavorativa stagnante o di afferrare nuove opportunità. Voglia di cose nuove anche nel campo professionale, un progetto che vi sta a cuore sta prendendo forma. Cancro, le stelle di oggi come un soffio di vento spazzano via ogni tensione. Il domani vi appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala pillole di buon senso a iosa, idee costruttive per chi intende metter su famiglia. Leone, malumore in vista. Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari. Rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se nella coppia qualcosa c'è da ridire. Vergine, nella vostra attività darete prova di attenzione, affidabilità e costanza. Saranno le doti su cui puntare per conquistare il vostro posto al sole. In casa esprimete la vostra opinione con calma e imponetela con intelligenza, quando e se occorrerà. Bilancia, investimenti, prestiti e mutui, gli argomenti preferiti della giornata. Il denaro non piove dal cielo, ma deriva solo dal vostro impegno extra. Non identificate il vostro valore con quanto possedete e non permettete di giudicarvi per quello che avete. Scorpione, siete in pieno delirio amoroso, fra sogni romantici e aspettative che il partner fa di tutto per non deludere. Ma forse chiedete troppo. Se qualche nuvoletta appanna l'intesa con noie e disguidi, un breve viaggio potrebbe rasserenare gli animi. Sagittario, nell'ultimo periodo la vostra vita è paragonabile a un porto di mare. Gente che va, gente che viene. Soprattutto il campo delle amicizie è stato quello più movimentato. Nuove conoscenze meritevoli e non, originali e totalmente diverse dalle solite. Capricorno, le stelle si rivelano un'inesauribile fonte di sorprese. Grande e privilegiato il cuore, messo in subbuglio da inaspettate novità. Invitate parenti e amici a cena, a mo' di riconciliazione potrebbe rivelarsi un'eccellente idea. Acquario, le stelle preannunciano una spesa non preventivata o una faccenda lavorativa che vi tiene con il fiato sospeso. Tra voi e il partner è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metterà al tappeto. Pesci, benché conservare l'armonia costi un certo sforzo, con la disponibilità che mettete in campo verso i vostri cari vi create un mondo quasi perfetto. Cambiano le idee e le prospettive, ma anche i rapporti, nei quali vi dimostrate più aperti e determinati. E l'oroscopo si chiude qui, come sempre vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: per me.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 1011.
4: Giagliamo!
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva. Rievocazione storica di Alberobello.
8: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
5: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
6: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
5: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
10: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
9: Ah, impossibile.
10: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: A Radio Puglia sono le ore 8 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessato il fuoco, il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
1: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
3: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale di Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza.

0: in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio e potevamo assolutamente fare meglio.
1: La 3 giorni di Champions degli italiani si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Le regioni meridionali saranno le ultime a essere raggiunti da una perturbazione. Bisognerà attendere la giornata di venerdì per un cambio di scenario. Fino ad allora temperature ancora elevate nelle aree interne si raggiungeranno su Puglia e Basilicata anche i 36 gradi. Ma come detto, da venerdì correnti più fresche di origine atlantica si faranno strada anche verso il sud Italia, portando instabilità ma soprattutto un calo significativo delle temperature dopo l'egemonia del caldo di questa estate. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Fresche crocchette Cennamo, genuine.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Questo è il periodo perfetto.
6: Per cosa?
5: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
7: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
8: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
10: BMW Pultramotor, Pari, Matera, gruppochiarito.it.
11: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
12: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Luca.
1: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app,
2: scarica l'app
1: Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
3: Tu per me sei ossessione.

0: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità, scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: Su Radio Puglia, dal 2 al 12 settembre, speciale 83esima Mostra del Cinema, in diretta da Venezia con Tea Lazia.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Nicola e Santa Pulcheria.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Il numero porta fortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. Il 10 settembre del 2008 viene acceso presso il CERN di Ginevra il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo, creato per dare risposte a varie questioni, tra cui cosa sono la materia oscura e l'energia oscura, e l'esistenza di altre dimensioni, oltre alle tre spaziali e a quella temporale. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 10 settembre ricordiamo Colin Firth, Joe Perry, Juni Russo.
0: Le frasi del cinema. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Dal film Pretty Woman. Proverbio del giorno.
1: Non essere tutto zucchero se non vuoi che il mondo ti divori. Proverbio americano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo arrivati al 10 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia con l'Ariete. In amore, se siete ancora in bilico tra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà. Nella coppia intesa nell'attuazione di un desiderio comune. Toro, le stelle vi daranno la capacità di tornare sui vostri passi qualora vi doveste accorgere che siete decisamente fuori strada. Respirate forte e tenete a bada la gelosia. Con una mossa sbagliata potreste fare grandi danni. Gemelli, oggi la prontezza di riflessi è il vostro asso nella manica, capace di sbloccare una condizione lavorativa stagnante o di afferrare nuove opportunità. Voglia di cose nuove anche nel campo professionale, un progetto che vi sta a cuore sta prendendo forma. Cancro, le stelle di oggi come un soffio di vento spazzano via ogni tensione, il domani vi appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala pillole di buon senso a iosa, idee costruttive per chi intende metter su famiglia. Leone, malumore in vista. Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari. Rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se nella coppia qualcosa c'è da ridire. Vergine, nella vostra attività date prova di attenzione, affidabilità e costanza. Saranno le doti su cui puntare per conquistare il vostro posto al sole. In casa esprimete la vostra opinione con calma e imponetela con intelligenza, quando e se occorrerà. Bilancia, investimenti, prestiti e mutui, gli argomenti preferiti della giornata. Il denaro non piove dal cielo, ma deriva solo dal vostro impegno extra. Non identificate il vostro valore con quanto possedete e non permettete di giudicarvi per quello che avete. Scorpione, siete in pieno delirio amoroso, fra sogni romantici e aspettative che il partner fa di tutto per non deludere. Ma forse chiedete troppo. Se qualche nuvoletta appanna l'intesa con noie e disguidi, un breve viaggio potrebbe rasserenare gli animi. Sagittario, nell'ultimo periodo la vostra vita è paragonabile a un porto di mare. Gente che va, gente che viene. Soprattutto il campo delle amicizie è stato quello più movimentato. Nuove conoscenze meritevoli e non, originali e totalmente diverse dalle solite. Capricorno, le stelle si rivelano un'inesauribile fonte di sorprese. Grande privilegiato il cuore, messo in subbuglio da inaspettate novità. Invitate parenti e amici a cena. A mo' di riconciliazione potrebbe rivelarsi un'eccellente idea. Acquario, le stelle preannunciano una spesa non preventivata o una faccenda lavorativa che vi tiene con il fiato sospeso. Tra voi e il partner è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metterà al tappeto. Pesci, benché conservare l'armonia costi un certo sforzo, con la disponibilità che mettete in campo verso i vostri cari vi create un mondo quasi perfetto. Cambiano le idee e le prospettive, ma anche i rapporti, nei quali vi dimostrate più aperti e determinati. E l'oroscopo si chiude qui, come sempre vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico, ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano, ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro, e con le mega offerte filetti di tonno a pinne gialle 4 confezioni da 140 grammi a 9,87 euro. Lidl vale davvero.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
5: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
6: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea la Zia,

0: Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di

0: Un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Le regioni meridionali saranno le ultime a essere raggiunti da una perturbazione. Bisognerà attendere la giornata di venerdì per un cambio di scenario. Fino ad allora temperature ancora elevate nelle aree interne, si raggiungeranno su Puglia e Basilicata anche i 36 gradi. Ma come detto, da venerdì correnti più fresche di origine atlantica si faranno strada anche verso il sud Italia, portando instabilità ma soprattutto un calo significativo delle temperature dopo l'egemonia del caldo di questa estate. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Radio Puglia.
1: E tu, stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena. E tu, dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte. E tu, pesi poco di più della gomma piuma. Tu, perché tu

0: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
1: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
4: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
5: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
4: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Attenzione!
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
8: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
9: E per il trasporto?
8: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
9: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
8: Un mondo avanti.

0: Questo è il periodo perfetto.
1: Per cosa?
0: Per gustare la carne di pecora cotta in pignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi il maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
2: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Com'è romantica la pioggia.
5: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
7: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Nicola e Santa Pulcheria.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. Il 10 settembre del 2008 viene acceso presso il CERN di Ginevra il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo, creato per dare risposte a varie questioni, tra cui cosa sono la materia oscura e l'energia oscura, e l'esistenza di altre dimensioni, oltre alle tre spaziali e a quella temporale. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 10 settembre ricordiamo Colin Firth, Joe Perry, Juni Russo.
0: Le frasi del cinema. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Dal film Pretty Woman. Proverbio del giorno.
1: Non essere tutto zucchero se non vuoi che il mondo ti divori. Proverbio americano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo arrivati al 10 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia con l'Ariete. In amore, se siete ancora in bilico tra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà. Nella coppia intesa nell'attuazione di un desiderio comune. Toro, le stelle vi daranno la capacità di tornare sui vostri passi qualora vi doveste accorgere che siete decisamente fuori strada. Respirate forte e tenete a bada la gelosia. Con una mossa sbagliata potreste fare grandi danni. Gemelli, oggi la prontezza di riflessi è il vostro asso nella manica, capaci di sbloccare una condizione lavorativa stagnante o di afferrare nuove opportunità. Voglia di cose nuove anche nel campo professionale, un progetto che vi sta a cuore sta prendendo forma. Cancro, le stelle di oggi come un soffio di vento spazzano via ogni tensione, il domani vi appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala pillole di buon senso a iosa, idee costruttive per chi intende metter su famiglia. Leone, malumore in vista. Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari. Rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se nella coppia qualcosa c'è da ridire. Vergine, nella vostra attività darete prova di attenzione, affidabilità e costanza. Saranno le doti su cui puntare per conquistare il vostro posto al sole. In casa esprimete la vostra opinione con calma e imponetela con intelligenza, quando e se occorrerà. Bilancia, investimenti, prestiti e mutui, gli argomenti preferiti della giornata. Il denaro non piove dal cielo, ma deriva solo dal vostro impegno extra. Non identificate il vostro valore con quanto possedete e non permettete di giudicarvi per quello che avete. Scorpione, siete in pieno delirio amoroso, fra sogni romantici e aspettative che il partner fa di tutto per non deludere. Ma forse chiedete troppo. Se qualche nuvoletta appanna l'intesa con noie e disguidi, un breve viaggio potrebbe rasserenare gli animi. Sagittario, nell'ultimo periodo la vostra vita è paragonabile a un porto di mare. Gente che va, gente che viene. Soprattutto il campo delle amicizie è stato quello più movimentato. Nuove conoscenze meritevoli e non, originali e totalmente diverse dalle solite. Capricorno, le stelle si rivelano un'inesauribile fonte di sorprese. Grande e privilegiato il cuore, messo in subbuglio da inaspettate novità. Invitate parenti e amici a cena, a mo' di riconciliazione potrebbe rivelarsi un'eccellente idea. Acquario, le stelle preannunciano una spesa non preventivata o una faccenda lavorativa che vi tiene con il fiato sospeso. Tra voi e il partner è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metterà al tappeto. Pesci, benché conservare l'armonia costi un certo sforzo, con la disponibilità che mettete in campo verso i vostri cari vi create un mondo quasi perfetto. Cambiano le idee e le prospettive, ma anche i rapporti, nei quali vi dimostrate più aperti e determinati. E l'oroscopo si chiude qui, come sempre vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.
3: Buona giornata Roberto, buona giornata a tutti voi ragazzi. Dopo aver ascoltato l'oroscopo e l'almanacco del giorno, ovviamente siamo pronti, carichi per cominciare insieme Spazio Mattina.
4: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Pop Demon Hunters per cominciare alla grande, carichi questo giovedì mattina insieme del 10 settembre. Mamma mia, ragazzi, una delle curiosità che ho spesso quando arrivo in radio è proprio conoscere chi ho dall'altra parte, chi mi sta ascoltando, e a volte anche capire da dove

0: ricorda la mia giovinezza questa canzone, dai, lo posso dire, nella versione di Raff. Questa invece è la grande versione della voce, insomma, di della grande Laura Pausini. E buongiorno ad Anna che mi scrive da Bari, Antonella da Conversano, il mio grande amico Vincenzo Campanella da Sicarico e Saverio da Lussemburgo. Io invece sono Rosangela da Cristo Re in Radio Puglia. Restate qui, ragazzi.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
6: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
7: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4.45, TAG 5.54, fino a 45.000 km.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Giulia, sono Gina da Putignano. Faccio tantissimi auguri a mio marito Saverio, che oggi compie gli anni. Lo saluto perché è fuori. Faccio tantissimi auguri a mio marito Saverio, che oggi compie gli anni. Lo saluto perché è fuori per lavoro. Grazie mille.
1: Ciao Rosangela, buongiorno.
2: Ciao,
1: Ma il signor
2: buongiorno.
1: Maurizio Di Bari, che fine ha
2: L'ho
1: fatto?
2: messo in punizione. Non ti preoccupare, torna tranquillo.
3: Buongiorno amici di Radio Puglia.
2: Ciao.
3: Anna De Giglio. È bello sentirvi, è bello ascoltarvi e fate tanta bella musica nelle nostre
2: Grazie,
3: case.
2: Anna.

A volte la giustificazione che utilizziamo con le persone, no? Quella legata al segno zodiacale, come se questo poi potesse influenzare chissà in che modo il nostro carattere. Vabbè, potremmo aprire un argomento che non finirebbe più su questo. Io voglio però fare una cosa più importante, portare a tutti voi i saluti di Maurizio, perché insomma cosa si fa periodicamente, aiutatevi, non mi ricordo come si chiama quella cosa che si fa alle macchine, alle auto, la revisione. Guarda che lo sapevo, se lo sapevi tu, la revisione, lo stiamo solo revisionando, perché deve essere sempre a puntino, perfetto. Arriva Ligabue, qualcosa per te.

0: Buongiorno Radio Puglia. Senti, volevo fare una dedica. Mi auguri a mio suocero Nicola, detto Uncium, per i suoi 50 anni, dai sua moglie, dai figlie e i suoi generi. Grazie.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Salutiamo anche Angela, Viviana, Antonio che ci scrive da Altamura. Io vi ricordo ragazzi che alle 10.45 abbiamo anche questa mattina un appuntamento molto importante, il collegamento con la nostra Tea, la zia, perché lei si trova a Venezia, hai capito?

0: Qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
1: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
1: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Pizzeria e braceria La Fenice.
3: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
2: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
3: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
2: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
4: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

0: mettono una canzone, Billie Jean, di Michael Jackson. Grazie.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Jonathan da Castellana. Posso sentire Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta, per favore?
2: Beh, Ai Ai Ai, tra qualche giorno voi due lo farete proprio, eh? Jonathan e Aldo, un bacione da parte mia. Mi riferisco al fatto che tra pochi giorni comincia la scuola, ma la mia vicinanza, ragazzi, è tutta per le mamme. Diciamolo francamente, perché loro vanno a scuola, ma siamo noi quelle che ci dobbiamo svegliare presto e fare tutte le nostre cose prima di portare loro a scuola. Tendenzialmente dovrebbe essere così, però non sempre si riesce. Ad esempio, io stamattina non devo portare bambini a scuola, però non riuscivo a svegliarmi, anzi ancora non riesco a farlo. Grazie Nicola, ha funzionato il caffè, ma ce ne vuole un altro.

È il momento del jukebox in radio. È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.

0: dedicare la canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, a mio fratello Francesco, a mia cognata Giulia e a tutta la mia famiglia e a mio marito Pietro.
1: Ti piacerebbe ascoltare una canzone su Radio Puglia? Ti piacerebbe ascoltare una canzone su Radio Puglia? Indicala adesso su WhatsApp al 333 166 57

0: È il momento del jukebox in radio. Al 333 166 57 57 comunica subito il brano e lo ascolterai su Radio Puglia.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Buongiorno Radio Puglia, siamo Ilario e Gianni da Monopoli. Vorremmo salutare il nostro ex direttore Giacomo Altobello e se possibile ascoltare la canzone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te di me.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Gentilmente potete mettere cioccolata?
3: Sì, cioccolata.
4: Che stamattina stiamo andando bene, dai, ci vuole un po' di cioccolata.
3: Fondente, va bene?
5: È possibile ascoltare?
3: Sì.
5: Ho scritto Tomo sulla sabbia.
4: Ah. Buongiorno Radio Puglia, volevo dedicare una canzone al mio amico Michele il Daspo. A vostro piacere.
3: Va bene, sarà fatto, grazie.
6: Buongiorno Radio Puglia, mi potresti salutare il mio carissimo amico Vito Isolani? Gli vorrei dedicare una canzone, Whisky Ragnetto. Grazie, buona giornata.
3: Lui ti ha già ascoltato e grazie a tutti voi che avete inviato questi vocali e tanti messaggi al 333-166-5757. Potete continuare ad interagire, intanto arriva lui. Bello, posso dirlo? Affascinante e bravo, Cesare Cremonini. Ora che non ho più te.

Una delle cose fondamentali, perlomeno per noi donne, ma immagino anche per gli uomini, magari poi avrete modo di dirmelo, prima di uscire di casa la mattina è quello di prepararci, insomma, per noi è fondamentale scegliere il vestito, il trucco, prepararci, essere sempre belle per noi stesse innanzitutto. E ragazzi, questa mattina ho scoperto che esiste una statistica, voi sapete che io sono non esperta ma esperta di ricerche, bene, la ricerca di stamattina che ho scoperto stamattina, insomma, mi ha confessato una cosa terrificante. Secondo questa statistica diventata virale, ok, noi donne passiamo un bel po' di tempo a prepararci. Ovviamente ve lo dico dopo, voi restate lì.

0: Ovviamente dobbiamo sommare tutti quei piccoli momenti quotidiani, come ad esempio la skin care, i capelli, il trucco, scegliere cosa indossare. Tutti questi tempi formano, uniscono, insomma, un determinato numero di, non so se ore, giorni o addirittura anni, che lascio indovinare a voi ragazzi. Secondo voi, una donna in media durante la sua vita quanto tempo passa a fare tutte queste cose che io ritengo siano bellissime, siano dei momenti più belli della giornata? 333-166-5757. Ovviamente io dopo la pubblicità ve lo dirò. E non andate a cercare su Google, dai, sforzatevi.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
7: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
8: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
9: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema. In diretta da Venezia con Tea Lazia.

0: di bagno. Io perdo proprio poco tempo perché esco sempre acqua e sapone da casa.
1: Brava,
0: quello
1: Angela.
0: Che sta di più in bagno a prepararsi è mio marito.
1: Ah,
0: comunque oggi voglio dedicare la canzone a Cherie, il nostro valletto della squadra Gerusalemme.
2: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno a tutti quanti voi dello staff.
1: Allora, Angela, tu sei un'eccezione. Te lo garantisco, perché insomma la stragrande maggioranza delle donne passa un sacco di tempo, comunque secondo questa ricerca che questa mattina mi ha un po' terrificata, ogni donna passa, ovviamente si parla di una media, durante l'arco della sua vita 2 anni e mezzo per prepararsi, ovviamente se vengono uniti tutti questi piccoli momenti. Non sappiamo gli uomini, a breve vi informo anche in merito agli uomini.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
6: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
5: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Allora, premesso che ci farebbe veramente molto piacere se nei vostri messaggi vocali o messaggi scritti ci specificaste il paese dal quale ci state scrivendo, io devo salutare la nostra amica Ezia e poi un saluto per Roberta con un post scritto: mi manchi tantissimo. Questo saluto arriva da sua sorella Silvia. Un bacio ad Anna che mi scrive da Bari e auguri a due sposini. Loro sono Aldo e Maria, festeggiano il loro anniversario di matrimonio. Lei molto carinamente mi ha mandato questo messaggio dicendo: dille che lo amo tantissimo nonostante tutto, perché effettivamente nella coppia, che sia matrimonio, fidanzamento, ragazzi, non è che può essere sempre tutto rose e fiori, l'importante è volersi bene. Torniamo dopo la pubblicità.
1: Spazio Mattina, Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
7: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
8: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
7: Ah, impossibile.
8: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
9: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 14 72.

0: su Radio Puglia. Speciale Mostra del Cinema di Venezia.
1: E ci siamo, è arrivato il momento tanto atteso di questa mattinata per la Biennale Cinema 2026, l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica, direttamente dal Lido di Venezia, in diretta. Tea, ciao Tea!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno
2: a te! Tra una pioggia e un'altra, qui piove, piove,
1: ancora.
2: Piove.
1: Dai!
2: Sì, ancora, ancora.
1: Vabbè, dai!
2: L'importante è che non veniamo inondati da...
1: Esatto, mamma mia, mai sia. Come abbiamo detto ieri, porta
2: diciamo
1: fortuna,
2: oggi,
1: dai.
2: Oggi non vengono bene le pose che si sparano tutti i registi, i VIP e gli attori sulle gondole, perché ovviamente il tempo...
1: Beh, certo, non aiuta in questo senso.
2: Non aiuta. Allora, andiamo sempre di fretta, perché alle 10 c'è stata la cerimonia di consegna del 12° premio internazionale Carlo Lizzani. Alle 11 vi sono le prime proiezioni dei film che ancora non sono stati presentati, che concorrono alla conquista del Leone d'Oro, sia per quanto riguarda i film che la regia. Alle 12 abbiamo l'incontro con gli autori e le autrici europei a Venezia, e poi alle 14 oggi siamo stati invitati da Tiziano Cavaliere, che mette per la prima volta a disposizione dell'arte cinematografica le sue competenze. Lui nasce come musicista, l'abbiamo conosciuto sul grande schermo a The Voice Senior, e ora invece diventa regista di un film dove tra i protagonisti c'è proprio Ron Moss, il Ridge storico di Beautiful.
1: Sì. Ecco. Che ormai è roba nostra, diciamo.
2: Sì, che ormai è della provincia di Brindisi, tra Fasano.
1: Esatto.
2: Vive in Puglia, e presenteranno alle 14 questo film, Tex McKenzie si chiama, e a Villa Nidiolo siamo stati invitati, e ci sarà proprio lui insieme agli altri protagonisti di questo film, che verrà proiettato quest'oggi 10 settembre alle 14, pertanto poi nel pomeriggio parleremo delle nostre considerazioni su questo film, e ovviamente ascolterete l'intervista a Ron Moss e Tiziano Cavaliere. Dopodiché alle 15.30 alle 17 saremo ospiti sia della sala grande che della sala giardino, dove andranno in scena altri film. Ne possiamo scegliere tra nazionali e internazionali, capiremo un po' quale scegliamo oggi pomeriggio, anche dove c'è posto, perché ovviamente qui tra giornalisti nazionali e internazionali e chi ha l'invito comunque a questi biglietti, i posti poi sono sempre risicati, è sempre una costa. Mentre a proposito di italiani, ieri era qui alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia anche il nostro caro amico Alex Termite, insieme a Jerry Calà, perché Jerry Calà fa sempre uscire ogni anno un film divertente sulla scia ovviamente della sua essere famoso negli anni 90, sempre Cosa Nostra, Calà Corvino, ricordiamoci.
1: Certo, sì, è come dimenticare.
2: E poi c'era la Nigna ieri, perché se andate su questi canali social abbiamo fotografato, immortalato, incontrato gli artisti e registi di Il Fuoco Dentro, dove la Nigna, che è stata anche nostra ospite, la cantante, è stata la protagonista di tutte le canzoni di questo meraviglioso film di De Angelis, firmato da una firma italiana con artisti nazionali e internazionali. E poi c'era anche la sfilata di un film francese, e abbiamo incontrato anche, per gli amanti giovani, di Francesco Centorame, che è stato uno degli ospiti del Red Carpet ieri sera, insieme ad Alberto Barbera, che è il direttore da tantissimi anni, è colui che sceglie i titoli e le nazioni che saranno in gara o che parteciperanno nei concorsi collaterali anche fuori concorso qui alla Biennale del Cinema di Venezia. Abbiamo commentato gli outfit, alcuni in linea con il trend dark che si dà a questa biennale, altri veramente super esuberanti. Abbiamo incontrato Anna Foglietta e abbiamo anche avuto la possibilità appunto di incontrare artisti internazionali gentilissimi con ovviamente i loro fan.
1: Perfetto, tutto questo.
2: Io ovviamente avrei da dire 50 miliardi di cose.
1: Ricordiamo che tutto quello di cui ci parli e molto altro abbiamo la possibilità di rivederlo sui nostri canali. Tea, diamo appuntamento per il prossimo collegamento. A che ora ti sentiamo nel pomeriggio?
2: Oggi pomeriggio sarà prima delle 5, dopo le 4, prima che rientriamo in sala alle 17 e quando finisce il film delle 15:30.
1: Ovviamente.
2: Cioè, qualche minuto prima delle 5 ci insegna. Ah, vi ricordo anche che c'è un film dedicato a Nino Rota, fuori concorso, sponsorizzato e supportato dalla Puglia Film Commission di Walter Fasano, mentre L'Estranea di Paolo Strippoli, girato in Puglia, che gli dicevo ieri è in concorso, uno degli unici 5 film italiani in concorso che potrà veramente essere tra i vincitori. Ciao belli, grazie.
1: Ciao Tea.

0: Alle Alpi, alle Ande, una voce si spande. Radio Puglia, sei grande.
1: Radio Puglia è una bomba.
2: Radio Puglia!
0: Radio Puglia è calore. Radio Puglia, sei il mio sole.

arriva da Michele. Un saluto anche per il mio amore Priscilla, dice Gianni Mancini. E un saluto anche a Michele da Modugno, Vito De Luca che ci scrive da Polignano e ci manda delle foto meravigliose. Silvia che saluta anche le sue nipotine, Silvia e Francesca la Coccolona, e poi Emanuele da Bitonto, bravo Emanuele, voleva salutare il collega Christian dicendogli che Santa Cecilia fa parte della zona San Paolo. Come si dice, io riferisco quello che mi viene detto. Ancora buongiorno ragazzi, questa è Radio Puglia, questo

0: interagire, noi saremo con voi sino alle 12.30 e dopo la pubblicità, ragazzi, daremo spazio ai vostri compleanni di questo giovedì 10 settembre 2026. Tranquilli, tranquilli.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Maria da Castellana.
0: Ciao Maria.
1: Saluto Michele e tutta la squadra del Bergamotto. Arrivederci, ciao.
2: Buongiorno Radio Puglia, adoste un scotch de Rocky.
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
7: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
8: Questo è il periodo perfetto.
9: Per cosa?
8: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
10: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

Ci sono persone davvero ascoltatori come tutti voi, però ce ne sono alcune che diventano proprio famiglia, ti entrano nel cuore. Di lei un po' sono gelosa, devo dire la verità, è una gelosia sana, però sono gelosa perché ha conquistato il cuore del nostro Danny e io non ci sono riuscita. Lei è Antonia da Polignano, una dedica tutta per te con l'abbraccio di Radio Puglia, in particolar modo di Danny, Canto d'amore.

0: Antonio, benvenuto, sei in diretta su Radio Puglia. Buon compleanno.
1: Grazie.
0: Antonio, ma un po' giù di morale oggi perché festeggi gli anni. Quanti sono? 22, 23?
1: No, 15.
0: 15? Ma davvero? Ah, ho capito allora, sei giù di morale perché sta per cominciare la scuola, giusto?
1: Sì.
0: Hai visto? Ma dai, guarda che poi quando sarà finita la scuola e dovrai lavorare, è lì che sarai giù di morale. Tanti auguri dal tuo papà e dalla tua mamma, che volevano dirti forza e coraggio che sta per cominciare la scuola. Un sorriso.
1: Grazie.
0: Dai Antonio, un bacione.
1: Sì, sì.
0: Da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

1991 Marco Masini cantava Cenerentola, innamorata, e quanto hanno fatto parte della nostra gioventù queste canzoni. Io devo fare un altro saluto, un saluto ad un'altra persona speciale per Radio Puglia. Lei è Anna R. Un bacione da tutti noi, Anna.

vita è la più grande ubriaca di

0: esci di casa, sorridi, respira forte, sei vivo, cretino.
1: Da persona speciale a persona speciale ho in linea un'amica speciale. Ciao Mariangela, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Benvenuta amore, come stai? Buon compleanno.
2: Grazie, grazie.
1: Come stai tesoro?
2: Bene, bene.
1: Sei un po' emozionata?
2: Sì.
1: Che meravigliosa ragazza. Quanti anni compi?
2: Sette.
1: Stai festeggiando, amore?
2: Mamma sta preparando la torta.
1: Ah, hai visto? Vabbè, allora dopo vengo a mangiarmi la torta. Tanti auguri, tesoro, da parte mia innanzitutto.
2: Grazie.
1: E poi da parte di mamma e papà che ti hanno voluto fare questa bellissima sorpresa oggi. Senti, amore, ma solo questo? Hai avuto il regalo da mamma?
2: No.
1: Non ancora. Vabbè, arriverà. C'è una festa oggi, vengono le amichette, gli amici a trovarti. Verranno?
2: Sì.
1: Ah, bene. Allora,
2: i miei zii, i miei cuginetti.
1: A posto, tutti
2: qua. I parenti.
1: Tutti i parenti, mi sembra giusto. Allora, buona festa, tanti auguri, amore. Noi penso ci vedremo presto, prima o poi ci dobbiamo incontrare noi due,
2: okay.
1: Vero? Un bacio, Mariangela, ciao.
2: Ciao.
1: Ciao tesoro.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
4: Giagliamo!
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
7: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
8: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
9: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
10: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
9: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
11: Su Radio Puglia, dal 2 al 12 settembre, speciale 83esima Mostra del Cinema, in diretta da Venezia con Tea Lazia,

0: dal letto, non l'ho mai tolto durante tutta l'estate. Mi piacerebbe tanto capire se posso tirare fuori la felpa. Che dite? Allora, direi che sono le 11:37 dell'orario giusto per ascoltarci il meteo qui su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo giovedì sulle regioni di sud-est. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e soprattutto con caldo ancora intenso. Si fa sentire specie sul Foggiano con picchi diurni prossimi ai 36-37 gradi. Rinforza inoltre una ventilazione da sud moderata a tratti tesa sia sulla fascia adriatica sia sul versante ionico. Domani attesa una certa variabilità, qualcosa cambia poiché l'avanzamento di un'area di bassa pressione lambirà il territorio e dunque si formeranno entro il pomeriggio annuvolamenti con localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, soffierà ancora un po' di vento. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.

Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.

0: pietra per me. Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
2: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
3: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
3: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
10: Radio Puglia.

0: Ciao Lorenzo, finalmente. Buongiorno, benvenuto. Sei in diretta su Radio Puglia. Tanti auguri.
1: Ah,
0: e che ti pensavi? Lorenzo,
1: non ci credeva, signora, non ci credeva.
0: Non ci credeva.
1: Anche, anche,

0: Bravissimo Lorenzo, tanti auguri dal tuo titolare.
1: Allora adesso, visto che mi avete fatto questi auguri, io pensavo che fosse una donna che mi voleva a letto e io non ho risposto.
0: Scusa, ma
1: adesso
0: perdonami.
1: Ho capito che è una chiamata vera.
0: Sì.
1: Vi ringrazio e vi invito a stare con me a Carnevale. Venite, io organizzo delle serate da ballo.
0: Hai visto?
2: Lui. Allora lui vuole parlare sempre, lui è abituato.
0: E ce ne siamo accorti. Beh, e quindi arriviamo al dunque.
1: Vi invito al...
0: Grazie, e noi senz'altro ti raggiungeremo.
2: Non si sente più.
0: Sì, allora devi ripetermi quello che mi hai detto prima. Cioè, dove ti troviamo?
1: Alla Sala Girasole a San Michele dal 17 gennaio in poi.
0: Ah, a posto. Scusa, prima del 17 gennaio, dove ti trovo? Se ti voglio venire a trovare, non ti trovo prima del 17.
2: Mo' paura.
0: Senti, ma mi devi dire quello che hai detto prima. Prima hai fatto una rima bellissima. Me la puoi ripetere, Lorenzo?
1: Sto dicendo?
0: Sì.
1: Avevo detto che anche uno leggero si pesa sulla pascuglia. Un applauso lo facciamo a tutto lo staff di Radio Q.
0: Ah, bravo, ci è piaciuto. La risentirai questa cosa.
1: È una bilancia la pascuglia.
0: Sì, sì, sappiamo di cosa stai parlando. Io ti abbraccio da parte di Lorenzo, da parte del tuo titolare Pino e tutti i tuoi colleghi. Un bacio, ciao Lorenzo.

0: La radio libera che ti rende protagonista. Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Ciao Aurora, benvenuta. Sei in diretta su Radio Puglia. Ciao amore, ma tutti piccolini oggi. Tu quanti anni fai oggi, tesoro?
2: Oggi faccio 11 anni.
1: Ah, brava. Allora, sei pronta? Sei carica che sta per cominciare la scuola? Più convinta. Io oggi vi sto prendendo tutti con la scuola. Va bene, dai, qualche altro giorno, perché cominci lunedì, vero?
2: Martedì.
1: Allora, hai tanti giorni ancora di vacanze. Caro pasticcino, è così che ti chiamano i nonni?
2: Sì.
1: Nonno Peppe e nonna Maria ti fanno tanti auguri per il tuo compleanno. Ovviamente ti vogliono anche un mondo di bene e ti aspettano per un bel regalo.
2: Grazie.
1: Ciao tesoro, mi raccomando, caricati bene perché ce ne sarà bisogno. Quest'anno vai in prima media, vero?
2: Sì.
1: Ecco, io so tutto,
3: se
1: ciao.
3: Se stiamo andando verso ovest, ciao. E ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera, e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: da questa canzone. Quello che non hai va preso serenamente. Diciamo fosse facile, però è una prospettiva con la quale dovremmo imparare un po' tutti quanti a vedere la vita. Andiamo in pubblicità, restate lì.
1: Com'è romantica la pioggia.
2: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
3: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
4: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Monte Sano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
8: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
9: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
10: E Luca, t'ha deciso?
11: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
12: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
10: stai senza pensiero.
13: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima mostra del cinema in diretta da Venezia con Tea la Zia.

Cominciando a pensare al pranzo. E intanto saluto il nostro amico che si definisce il pittore ufficiale di Radio Puglia. Ed è vero, lui è Angelo. Un bacione a te, caro Angelo. Hai finito le vacanze. Salutiamo anche la nostra amica Antonella e l'amica Viviana che ci scrive da Monopoli.

0: Radio Puglia.
1: Giorgio, Giuseppe, Alessandro, Francesco, Luca, Giampaolo, Antonio, Alessio. Siamo cresciuti più in fretta del tempo. Siamo cresciuti più in fretta del tempo.

0: Cioè, se ne sforna uno dietro l'altro. Lui è Fred De Palma e questa è la sua novità musicale qui su Radio Puglia, uscita fresca fresca il 4 settembre. Ragazzino, arriva Shiva con Bugie.
1: Radio Puglia.

0: vi faccio uno spoiler. Lo sento, io sono, come si dice, veggente, eh? Che io a breve imparerò a ballare le danze caraibiche. Lo sento, non vi svelo nulla, voi rimanete sintonizzati perché capirete il motivo, perché c'è ovviamente una motivazione. Intanto sono le 12:15, ragazzi, anzi 16 minuti, e approfitterei di voi attraverso il 333-166-5757 per un suggerimento. Che si mangia oggi? È giovedì. Che si mangia? Fatemelo sapere, ragazzi. Intanto restate lì, andiamo in pubblicità.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi, e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: dite.
1: Buongiorno, buongiorno, qua si viaggia col trattore insieme a tre piccioncini. Andate, andate, dai.
2: Buongiorno. Buongiorno Radio Puglia, ciao.
3: Buongiorno a voi.
4: Rosangela, Tagliatelli alla Bolognese. Che fai, vuoi venire a casa?
3: Sì, sto arrivando, dove? Mi devi dire dove, non me l'hai detto. Hai capito, l'ho fatta apposta.
5: Carissima, io sono Anna De Giglio.
3: Ciao Anna.
5: E la pasta col sugo, con il macinato.
3: Mi piace.
5: E poi sto facendo la parmigiana.
3: Mamma mia.
5: E i peperoni fritti
3: e
5: con
3: pure
5: il pomodoro.
3: Ah, tanta roba.
5: Tutto qua.
3: Leggero, niente.
5: Ciao
3: di
5: a
3: che.
5: Voi, a tutti gli amici di Radio Puglia, a tutto lo staff. Ciao ciao.
3: Ciao.
5: E buon
3: Anna.
5: Pranzo a voi pure. Ciao.

0: qua?
1: La Modugno, Rosangela, la Modugno.
2: Ah, ecco, hai visto? Castellana Modugno, quanto dista? Aspetta, fammi vedere. 58 minuti? Ammazza, vengo affamata, arrivo.
3: Io ho lo spaghetti, cu suco di scampo.

0: carissima Rosanna, io sono, sto a Bari, io faccio Bari Castellana Grotto, sto cucinando per me e per mia figlia, che mia figlia lavora dalla notte all'altra notte. Ci sentiamo, cuore, ciao, un abbraccio ancora.
1: Ciao tesoro, un abbraccio a te. Ciao, ovviamente ciao. Io scherzo, se dovessi girare tutta la Puglia per mangiare, preferiamo fare altro. Dai ragazzi, arriva Enrico Nigiotti con Maledetti Innamorati. Sono gli ultimi minuti insieme, ancora 333 166 5757.

0: Oggi noi mangiamo la crudaiola e le mozzarelle di bufala venuti direttamente da Caserta. E poi sto friggendo la zucchina perché, come se fosse niente, domani devo fare la parmigiana per l'appunto per domani. Un bacio a voi, se vuoi vieni da noi a mangiare. Ok, ho scelto, vado da Chiara, insomma è stata bella precisa. Poi io la zucchina, la poverella no, ma questa serve per fare la parmigiana, non riesco a dire di no. C'è anche un contributo di un vocale.
1: Buongiorno Rosanna.
0: Ciao.
1: A pranzo oggi acqua di Brodino perché domani ho un intervento alla grande.
0: Ok, allora io ti faccio il mio in bocca al lupo per il tuo intervento, però non ti perdono. Io mi chiamo Rosangela. Ripeti con me? Rosangela, lei invece è

0: quanto costa a me andare via, perché sono le 12.31 e vi garantisco che questo è il momento che mi piace di meno qui a Spazio Mattina. Io resterei ad oltranza, vabbè, ma mi cacciano, devo andare ragazzi, ma sono tranquilla perché vi lascio in ottima compagnia, cioè in compagnia della musica di Radio Puglia, e poi alle 15, come sapete, si aprono le porte di Pomeriggio Nero, questo pomeriggio condotto da Arianna. Io torno sabato mattina, ovviamente domattina c'è sempre Spazio Mattina, e a seguire Pomeriggio Nero nuovamente domani pomeriggio, se non erro, sto andando a memoria con Giulia. Io vi abbraccio, vi lascio, vi auguro un buon pranzo e vi ricordo di rimanere sintonizzati, ragazzi, perché a breve qui impariamo a ballare i balli caraibici. Tanti baci da Rosangela, ciao!
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, Le Spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Su Radio Puglia dal 2 al 12 settembre speciale 83esima Mostra del Cinema, in diretta da Venezia con Tea la Zia.

0: garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Pizzeria e braceria La Fenice.
6: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
5: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
6: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
5: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
7: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
8: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano, dove è esondato e poi rientrato il Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. Due auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. Due studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi due bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no, ribadito dal ministro degli esteri Lavrov, a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito dallo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
0: Calcio, aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahce, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo giovedì sulle regioni di sud-est. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e soprattutto con caldo ancora intenso. Si fa sentire specie sul Foggiano, con picchi diurni prossimi ai 36-37 gradi. Rinforza inoltre una ventilazione da sud moderata a tratti tesa sia sulla fascia adriatica sia sul versante ionico. Domani attesa una certa variabilità, qualcosa cambia poiché l'avanzamento di un'area di bassa pressione lambirà il territorio e dunque si formeranno entro il pomeriggio annuvolamenti con localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, soffierà ancora un po' di vento. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
3: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
2: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
3: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
2: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti Maio Smart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri Maio Smart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
2: All'Astamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. Astamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
4: Giagliamo!
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: L'almanacco del giorno.
1: Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Nicola e Santa Pulcheria.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 settembre del 2008 viene acceso presso il CERN di Ginevra il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo, creato per dare risposte a varie questioni, tra cui cosa sono la materia oscura e l'energia oscura e l'esistenza di altre dimensioni, oltre alle tre spaziali e a quella temporale.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 10 settembre ricordiamo Colin Firth, Joe Perry, Juni Russo.
0: Le frasi del cinema.
1: Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Dal film Pretty Woman.
0: Proverbio del giorno.
2: Non essere tutto zucchero se non vuoi che il mondo ti divori. Proverbio americano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Da Roberto, buon giovedì a tutti. Siamo arrivati al 10 settembre 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Si comincia con l'Ariete. In amore, se siete ancora in bilico tra varie situazioni, vuol dire che non è ancora il momento di decidere. Un segno del destino non tarderà. Nella coppia intesa nell'attuazione di un desiderio comune. Toro, le stelle vi daranno la capacità di tornare sui vostri passi qualora vi doveste accorgere che siete decisamente fuori strada. Respirate forte e tenete a bada la gelosia. Con una mossa sbagliata potreste fare grandi danni. Gemelli, oggi la prontezza di riflessi è il vostro asso nella manica, capace di sbloccare una condizione lavorativa stagnante o di afferrare nuove opportunità. Voglia di cose nuove anche nel campo professionale, un progetto che vi sta a cuore sta prendendo forma. Cancro, le stelle di oggi come un soffio di vento spazzano via ogni tensione, il domani vi appare promettente e la stabilità un traguardo realizzabile. Un amico vi regala pillole di buon senso a iosa, idee costruttive per chi intende metter su famiglia. Leone, malumore in vista. Niente passi falsi sul lavoro, specie con i collaboratori e i soci in affari. Rischiate di entrare in rotta di collisione. I rapporti familiari sono cordiali, anche se nella coppia qualcosa c'è da ridire. Vergine, nella vostra attività darete prova di attenzione, affidabilità e costanza. Saranno le doti su cui puntare per conquistare il vostro posto al sole. In casa esprimete la vostra opinione con calma e imponetela con intelligenza, quando e se occorrerà. Bilancia, investimenti, prestiti e mutui, gli argomenti preferiti della giornata. Il denaro non piove dal cielo, ma deriva solo dal vostro impegno extra. Non identificate il vostro valore con quanto possedete e non permettete di giudicarvi per quello che avete. Scorpione, siete in pieno delirio amoroso, fra sogni romantici e aspettative che il partner fa di tutto per non deludere. Ma forse chiedete troppo. Se qualche nuvoletta appanna l'intesa con noie e disguidi, un breve viaggio potrebbe rasserenare gli animi. Sagittario, nell'ultimo periodo la vostra vita è paragonabile a un porto di mare. Gente che va, gente che viene. Soprattutto il campo delle amicizie è stato quello più movimentato. Nuove conoscenze meritevoli e non, originali e totalmente diverse dalle solite. Capricorno, le stelle si rivelano un'inesauribile fonte di sorprese. Grande privilegiato il cuore, messo in subbuglio da inaspettate novità. Invitate parenti e amici a cena. A mo' di riconciliazione potrebbe rivelarsi un'eccellente idea. Acquario, le stelle preannunciano una spesa non preventivata o una faccenda lavorativa che vi tiene con il fiato sospeso. Tra voi e il partner è in corso un vero match, ma se non vi impegnate oggi vi metterà al tappeto. Pesci, benché conservare l'armonia costi un certo sforzo, con la disponibilità che mettete in campo verso i vostri cari vi create un mondo quasi perfetto. Cambiano le idee e le prospettive, ma anche i rapporti, nei quali vi dimostrate più aperti e determinati. E l'oroscopo si chiude qui, come sempre vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, buona giornata a tutti.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
2: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
3: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
4: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
3: Ah, impossibile.
4: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232, aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato, domenica chiusi.
6: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
7: Via, via.
6: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizia a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Chiaredi Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dal Canada arriva un nuovo materiale a base di carbonio che potrebbe rivoluzionare i processi produttivi delle industrie che già lo impiegano, aerospaziale e automotive su tutte, lo hanno creato gli esperti dell'Università di Toronto, grazie al contributo dell'intelligenza artificiale, anche se sono necessarie ulteriori ricerche. Il nuovo materiale ha mostrato tutte le sue qualità nei test di laboratorio e potrebbe spezzare il monopolio della fibra di carbonio. Lo studio è comparso su Advanced Materials. Il canto delle megattere, che con le sue armonie stupisce ogni giorno i ricercatori di tutto il mondo, potrebbe essere governato da una logica simile a quella del linguaggio umano. Ad affermarle è un team di ricerca coordinato dall'Ateneo scozzese di St. Andrews in un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Science. In particolare sarebbe comune alle due forme di espressione il principio di economia. I suoni più lunghi infatti compaiono meno di frequente, a tutto vantaggio di quelli più brevi, cui sono associate chiarezza e semplicità. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica è ancora alta questo giovedì sulle regioni di sud-est. Il tempo si mantiene asciutto e ben assolato e soprattutto con caldo ancora intenso. Si fa sentire specie sul Foggiano con picchi diurni prossimi ai 36-37 gradi. Rinforza inoltre una ventilazione da sud moderata a tratti tesa sia sulla fascia adriatica sia sul versante ionico. Domani attesa una certa variabilità, qualcosa cambia poiché l'avanzamento di un'area di bassa pressione lambirà il territorio e dunque si formeranno entro il pomeriggio annuvolamenti con localizzati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne al più perderanno qualche grado, soffierà ancora un po' di vento. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
1: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
2: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
3: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati all'Ela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. 393-458-1472.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
4: Alla Stamobili Chiarelli Center di Bari Modugno, per tutto il mese acquisti i tuoi nuovi arredi e inizia a pagare dopo l'estate. In più, in omaggio, l'esclusivo set mare firmato. A Stamobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.

0: L'almanacco del giorno. Giovedì 10 settembre 2026. Mancano 112 giorni alla fine dell'anno.
1: Siamo sotto il segno della Vergine. La Chiesa ricorda San Nicola e Santa Pulcheria.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Candida. Il nome ha origine latina e significa bianca, luminosa. Il numero portafortuna è il 5, il colore è il giallo e la pietra associata è la pirite. Accadde oggi. Il 10 settembre del 2008 viene acceso presso il CERN di Ginevra il Large Hadron Collider, l'acceleratore di particelle più grande e potente al mondo, creato per dare risposte a varie questioni, tra cui cosa sono la materia oscura e l'energia oscura e l'esistenza di altre dimensioni, oltre alle tre spaziali e a quella temporale. Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 10 settembre ricordiamo Colin Firth, Joe Perry, Juni Russo.
0: Le frasi del cinema. Non sono mai gentili con la gente, sono gentili con le carte di credito. Dal film Pretty Woman. Proverbio del giorno.
1: Non essere tutto zucchero se non vuoi che il mondo ti divori. Proverbio americano.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11.
1: Giagliamo!
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
5: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
4: Dici sul serio?
5: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
6: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
7: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno, a Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: normalizziamo il fatto di cadere, di fallire. Il fallimento è parte del processo. Non c'è niente di male a cadere. Nella storia dell'umanità sono cadute un sacco di cose. Il muro di Berlino, l'impero romano, la vela di Newton, e il mondo comunque è andato avanti. Quindi potete cadere anche voi, tranquillamente. Il mondo vi perdonerà per questo. È Alfa che ce lo dice ed è proprio con lui che iniziamo questo pomeriggio nero insieme.
1: Dimmi perché

e ce lo dice Alfa e ve lo consigliamo anche noi. Non normalizziamo la paura di cadere, perché fallire non è un problema, non c'è niente di male a fallire, fa parte del processo. Il problema è non avere la forza poi di rialzarsi, pensare che tutto sia finito. Perciò normalizziamo le cadute, perché sono fondamentali per la crescita. Buon pomeriggio da Arianna.

per me prezioso, perché non aver paura di cadere è importantissimo, proprio anche per i ragazzi che inizieranno la scuola. Non preoccupatevi, sbagliate, fateli gli errori, non c'è niente di male. È da lì che si cresce e si diventa più grandi. Io voglio sapere da voi, avete mai, vi siete mai pentiti di un errore che avete fatto? Al 333 166 5757.

0: voglio sapere da voi, mi voglio fare i fatti vostri, cominciando questo pomeriggio neri insieme. Voi siete quelle persone che hanno paura di fare qualcosa o che si buttano, che non hanno paura di niente, che quando hanno in mente una cosa da fare non ci pensano due volte e vanno? Come siete? Vi piace buttarvi o avete sempre paura? Rimanete un po' lì. Al 333-166-5757. Pubblicità.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello, come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre, come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
6: Pronti a scendere in pista?
7: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
6: Da noi, noleggio kart rental e racing.
7: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
9: Un mondo avanti.
11: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: che tipo di persone siete? Siete persone che si buttano nelle cose o ci pensate 100.000 volte prima di fare un passo, di fare qualcosa di nuovo o in generale di fare qualcosa? Antonio da Bari dice: io mi butto, però ci penso 1.000 volte prima. Alla fine la paura c'è sempre, ma provo a non farla decidere, a non farle decidere per me. Antonella da Ostuni scrive: dipende, nel lavoro mi butto molto, ma nella vita privata invece sono molto più prudente. Voi invece che tipo di persone siete? Vi buttate o ci pensate 100 volte prima? Al 333-166-5757.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Che tipo di persone siete? Se siete persone che si buttano nelle cose o se siete persone che ci pensano 100 volte prima.
1: Buonasera Radio Puglia.
0: Ciao Sandra.
1: Tipo, quando deve fare una cosa non si butta subito, ha sempre un po' di paura, anche per quanto riguarda quando deve fare dei viaggi, diciamo un po' lunghi, con l'aereo, tante ore di volo. Prima dico sì andiamo, poi ci penso, ma tante ore, no, troppo, dai, no, non ci voglio andare. Sono così, troppo.
0: Sandra, non sprecare queste opportunità. Viaggia, non aver paura proprio dei viaggi, non bisogna mai aver paura perché sono le esperienze più belle in assoluto.

0: brano di Alfa che adesso arriva insieme a Jovanotti. Jovanotti che ha spaccato a Bari l'8 settembre. Una festa, non un semplice concerto, ma una vera e propria gigantesca festa. Li ha fatti scatenare tutti, si è scatenato lui e mi hanno detto che è stato davvero instancabile. Grande Jovanotti! Pubblicità e torniamo con le vostre risposte alla domanda se siete persone coraggiose che si buttano nelle cose o se avete paura e ci pensate mille volte prima.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: Chicchirichì!
9: La festa è qui!
10: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

specialissimo ad una mia grande amica che ha un locale meraviglioso a Putignano, il Malarupa. Lei è Goga, le mando un bacio grande, grande, grande. Ciao amica! E in quanto ad amicizia, ad amici, arriva un brano che parla proprio di questo: la regola dell'amico. Fate i bravi, mi raccomando, con gli amici.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
4: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Arianna, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Arianna.
0: Allora, riguardo al ragionamento di che persone siamo, noi siamo del tipo che ci buttiamo
1: e poi pensiamo: che cazzo siamo andati a fare?
0: Comunque, vorremmo richiedere la canzone, se possibile, saremo del...
1: dell'83?
0: Quella...
2: Io non so come devo fare con voi, non ce la posso fare. Ciao ragazzi, buon lavoro.

0: del coniglio per richiederci questo brano, perché loro mi hanno detto qualche giorno fa che sarebbero venuti a Castellana per la sagra e che quindi sono proprio rimasti affezionati ai polli, tanto da richiederci chi co co co.
1: Ciao Arianna, Stefano da Bari. Io rischio, mi butto e rischio, tanto la vita è tutto un rischio, come papà.
0: Bravo Stefano, bravo, pienamente d'accordo con te, buttiamoci, non bisogna aver paura, tanto alla fine che ci perdiamo.

Fazio con Agitare Coca-Cola. E mentre andiamo avanti con tanta buona musica, voglio chiedere alle mamme, ai papà dei bimbi che stanno per ricominciare la scuola, ma per quanto riguarda il discorso delle divise scolastiche, com'è che funziona? Io non sono informata. Voglio capire, sono andati via i grembiuli, no? Adesso si torna a scuola, si torna con la divisa, perché a Castellana, almeno non so negli altri paesi, ma a Castellana utilizzano t-shirt e felpa logate con il nome della scuola. Ma questo ha un costo, immagino, no? E quanto costa avere questa divisa? Perché dalle nostre parti c'è un paese che si sta lamentando tantissimo. Fatemelo sapere al 333 166 5757.

0: terra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi, noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Sabato sera 12 settembre, al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento, organizzato da Annalisa Buongiorno, vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

queste divise scolastiche stanno facendo davvero, davvero discutere. Voci mi dicono che dalle nostre parti il costo di una maglietta e una felpa è di 30 euro. Quindi una famiglia che ha più di un figlio deve spendere bei soldini per acquistare questa divisa scolastica. A Parabita, vicino Lecce, è successo il caos perché questa decisione di abbandonare i grembiuli e inserire le divise scolastiche ha creato proprio uno scontro politico, perché oltre a discutere proprio della questione via grembiuli, che evidentemente a loro piacevano, c'è stata anche la questione economica, perché lì invece due magliette a manica corta, due magliette a manica lunga e una felpa con la zip al costo di 40 euro per questi bambini, sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria. E questo ha fatto discutere tanto, perché giustamente dicevano in consiglio: ma chi non ha la possibilità, chi ha un ISEE più basso, come fa ad acquistare queste divise? Ecco, ce lo chiediamo tutti in realtà, nel senso che è bellissimo vedere queste

Cioè, che ne pensate di questa spesa che si fa per i vostri figli e soprattutto per chi non ha la possibilità di acquistarli? Ci sono delle agevolazioni? Perché qui a Paravita stanno cercando di risolvere, di andare incontro a queste famiglie che non possono acquistarle. Ma qui a Castellana, a Putignano, Conversano, dalle nostre parti, come funziona? Fatemelo sapere al 333 166 5757.

0: malavita.
1: Ecco, io se non faccio una figura al giorno non sono contenta. Quindi,
0: il paese si chiama Palabita.
1: Ecco, grazie Antonio. Palabita, perdono.
0: Il paese si chiama Palabita.
1: Mi stanno punendo anche dalla regia. Grazie Roberta. Avete ragione, hai ragione Antonio. Pardon, Palabita. Devo farla, una al giorno, ripeto, la devo fare. Questa è quella di oggi, abbiamo concluso. Andiamo avanti con tanta buonissima musica. Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

Paola da Putignano e dice: sì, è vero, le bimbe sono più i bimbi sono più freschi in maniche corte, felpa, sono comodi, si possono spogliare come vogliono. Il grembiule invece resta lì con la manica lunga, però siamo stanche di spendere tanti soldi per la scuola. Ai ai ai ai!

333-477-5757 potete interagire con noi per fare degli auguri speciali a qualcuno, per mandare un messaggio a qualcuno o semplicemente per dirci che cosa state facendo in questo pomeriggio di questo giovedì 10 settembre quando sono le 16:12. Noi adesso facciamo una piccola pausa per la pubblicità e torniamo prestissimo da voi.

0: per me.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Mi è arrivato un messaggio bellissimo. C'è Nino d'Altamura che mi dice che quando mi ascolta il suo umore migliora. Beh, Nino, che dire? Io sono ufficialmente commossa da questo messaggio. Grazie, grazie davvero, perché per noi che siamo qui è importantissimo sapere che arriviamo a voi in qualche modo. Grazie, grazie davvero. Un abbraccio a te, Nino. Ciao!

spari, non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

0: Joliet ha pensato bene durante il suo concerto di Roma di invitare come ospite Achille Lauro. Beh, questa accoppiata è stata davvero vincente, tanto che dopo quel duetto hanno pensato bene di finire in uno studio per registrare un brano insieme che uscirà domani, e quindi domani 11 settembre novità musicale dal titolo Per Noi, un mix tra Achille Lauro e Joliet per la prima volta ufficialmente insieme.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso, se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere, anche se la vita è questo, e se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: Radio Puglia.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. Conversano. Via Lago Sassano 26. 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
6: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.

Annalisa con Canzone Estiva, quando sono le 16:33 di questo giovedì 10 settembre, 10 giorni dall'inizio di settembre, ci siamo. Intravediamo un po' di nuvole, di fresco, chissà, forse. Intanto andiamo avanti con tanto ritmo e vi ricordo al 333-166-5757 di farci sapere che cosa state facendo in questo pomeriggio.

facendo in questo pomeriggio, ci scrive Antonella da Martina Franca e ci dice che lei ci sta ascoltando mentre, poverina, sta facendo le pulizie a casa. Pomeriggio di grandi pulizie, non ti invidio proprio, guarda. E invece Paolo da Alberobello ci scrive che lui è in macchina, sta facendo delle commissioni e quindi li facciamo compagnia durante questo pomeriggio. Ciao ragazzi, ciao a tutti quelli che stanno lavorando, a tutti quelli che ci ascoltano. Un bacio da Arianna e Roberta che vi terranno compagnia in questo pomeriggio ner fino alle 18.

0: amore.
1: E salutiamo Ivan e Luca con mamma Daniela e papà Salvatore di Castellana Grotte, che sono in macchina e stanno viaggiando per la Basilicata, finalmente in vacanza anche loro. Beh, godetevela. Le vacanze di settembre, secondo me, hanno un sapore diverso. Sono ancora più belle di quelle estive. Godetevele. Ciao a tutti e buon viaggio.
2: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiamalo 080 542 10 11.
3: Gialliamo!
4: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
5: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
4: Ah, impossibile!
5: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

a Sydney, Radio Puglia, attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333 166 57 57 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.

0: Jovanotti è toccato anche a lei, ad Emma, che abbiamo appena ascoltato con Femme Fatale. Anche il suo concerto purtroppo è stato annullato, rimandato. Si sarebbe dovuta esibire ieri 9 settembre all'Ippodromo di Milano, ma a causa delle condizioni meteo avverse il concerto è stato annullato e rimandato a pochissime ore dall'inizio, alle 18. Ma lei è stata meravigliosa perché è uscita personalmente ad avvisare i suoi fan. Si vedeva, era triste, in un video che ho visto era provata da questa decisione, ma giustamente lei dice: non posso rovinare nessuno, la vostra salute è più importante di tutto il resto, perciò davanti a condizioni meteo avverse non posso far nulla. Ci rifaremo, e infatti la nuova data per il concerto è il 15 settembre, perciò per chi si è perso il 9, il 15 potrà assolutamente rifarsi con Emma in concerto all'Ippodromo di Milano.
1: Arianna, buongiorno, buon pomeriggio. Le mie amiche croate, Ivana e Aurora, sono qui. Metti una bella battuta.

0: Sano insieme alla sua mamma e alla sua famiglia ci scrive: facciamo i nostri complimenti a te e Danny per il vostro ballo che avete fatto. Allora, abbiamo lanciato la sfida e dei trend sulla pagina Instagram di Radio Puglia, ci stiamo sfidando nei vari trend di TikTok. È toccato a me e Danny ballare la costiera amalfitana, ma ognuno di noi di Radio Puglia si sta esibendo in qualcosa di diverso. Sulla nostra pagina Instagram potete visionare questi meravigliosi video. Pubblicità.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Si torna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
8: Alza il volume e spicca il volo con Radio Puglia.

E facciamo un grandissimo in bocca al lupo a Rebecca da Bari da parte di sua zia Tonia, perché domani Rebecca ricomincerà la scuola, perciò in bocca al lupo e buon anno a te e a tutti quelli che ricominciano domani. Mi raccomando, forza e coraggio, un anno passa in fretta, l'abbiamo detto quando è finita, adesso non ci vorrà niente, finita.

0: Radio Puglia.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: le canzoni giuste. Forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: E immaginate questa scena. 10 settembre 1952. Sono le 9 di sera. Non esistono smartphone, non esiste internet, social, notifiche, niente. E neanche il telegiornale come lo conosciamo noi. Proprio quella sera di quel 10 settembre 1952, negli studi Rai di Milano è andato in onda il primo telegiornale italiano. Però era in via sperimentale, quindi è durato appena 15 minuti. Notizie tipo la regata storica di Venezia, i funerali del conte Carlo Sforza, la campagna elettorale americana e una corrida portoghese e il Gran Premio di Formula 1 di Monza. E allora mi sorge una domanda. Tanti anni fa non avevamo appunto questi cellulari che ci fanno sapere tutto immediatamente. Si doveva aspettare il telegiornale della sera, della mattina. Noi invece adesso siamo così abituati ad avere tutto e subito. E voglio sapere da voi, ma voi lo guardate ancora il telegiornale? Avete ancora quel fricio, come diciamo in Puglia, di aspettare che le notizie arrivino attraverso la TV, attraverso il telegiornale? O siete tra quelli che hanno bisogno di prendere immediatamente il cellulare per scoprire quello che sta succedendo? Fatemelo sapere al 333 166 5757. Noi adesso andiamo in pubblicità.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare, al Cove Cliff Restaurant and Bar, sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393 458 1472.

bacio grande a Tiziana che ci scrive da Roma e ci dice che lì sta diluviando. Quindi ragazzi, lo vedete che questo inverno si sta facendo sentire. È proprio vero che nel weekend sarebbe arrivata la pioggia? A Roma è già arrivata, speriamo che qui arrivi il più tardi possibile.

per questo brano. È un brano del 2022 di Dada Cavalla, che ci riporta nelle strade di Napoli. E proprio con questo brano abbiamo mandato un bacio grande a Tiziana da Roma. Lei ci scrive che il telegiornale non lo guarda, quindi sicuramente lei fa parte di quelli che utilizzano lo smartphone. Voi invece che fate? Lo guardate questo telegiornale o no? Al 333 166 5757.

0: questo telegiornale oppure preferite utilizzare lo smartphone che è più veloce, più efficace? Marco da Bari ci scrive: io TG tutta la vita, a tavola, telefono rigorosamente lontano e alle 20 guardo il telegiornale. Almeno qualcuno mi racconta le notizie senza 47 notifiche, questo è vero. E invece Giulia da Monopoli scrive: smartphone assolutamente, il TG mi sembra sempre in ritardo, quando arriva la notizia io l'ho già letta 3 ore prima. Effettivamente questa è la comodità dello smartphone, che comunque ci fa essere sempre sul pezzo, proprio come Radio Puglia. Pubblicità.
1: No, è mio, papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo, e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a Mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
9: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
10: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
11: Chicchirichì! La festa è qui!
12: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
13: Radio Puglia, meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Contesto asciutto ed estesi rasserenamenti sulle regioni di sud-est anche nelle prossime ore, soprattutto con temperature oltre le medie del periodo. Ma nella giornata di domani qualcosa cambia per l'arrivo di un'area di bassa pressione. Lambirà il territorio e tra Basilicata e Puglia entro il pomeriggio addensamenti compatti permetteranno localizzate precipitazioni, ma dureranno poco. Il tutto con ancora un po' di vento, le temperature al più perderanno qualche grado. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app di Trebimeteo al nostro sito web.

che è arrivata a Roma arriverà anche qui. Basse temperature in arrivo, ce l'ha detto Trebi Meteo, prepariamoci. Intanto continuano ad arrivarci i vostri messaggi e c'è Antonio da Castellana che dice: io faccio entrambe le cose, leggo le notizie sul telefono e poi guardo il TG perché voglio capire se quello che ho letto è vero oppure no, perché di fake news ce ne sono un bel po', sempre meglio informarsi.

leggo proprio come ha scritto Radio Pu, come si dice a bar, un telegiornale demo e Facebook, Instagram, TikTok e tutte e tutti. Comunque sì, ogni giorno alle 14 Sky TG24 è d'obbligo. Quindi come vedete, anche se tanti utilizzano gli smartphone perché sono effettivamente più veloci, più efficaci, più immediati, però il telegiornale è sempre una chicca. E infatti c'è Francesca da Polignano che dice: io TG, soprattutto quando sono a casa con i miei, è quasi un appuntamento di famiglia. È bello perché quando si è a tavola, quando si sta pranzando in famiglia, è come appunto un appuntamento fisso, perché sappiamo che a quell'ora c'è quello, c'è il TG.

0: Alessandra Amoroso con Comunque andare. Beh sì, comunque noi andremmo, perché sono le 18, pomeriggio Ner si conclude qui. Noi vi auguriamo una buona serata. Io e Roberta vi salutiamo, vi ringraziamo per aver interagito con noi e per questo pomeriggio insieme, e vi diamo appuntamento a domani mattina in Spazio Mattina dalle 9.30 alle 12.30. Ci saremo io, Giulia e Roberta. Buona serata a tutti, un bacio da Arianna e Roberta. Ciao!
1: Pomeriggio Ner, la tua distrazione creativa. Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Alla Farmacia Pugliese di Castellana Grotte c'è tutto ciò che ti serve per la tua salute, il tuo benessere e la tua bellezza. Da noi trovi forniti reparti di omeopatia, cosmesi, veterinaria ed erboristeria, personale qualificato e disponibile e tanti servizi. Esame gratuito dell'udito, prenotazione visite, noleggio di presidi medici. Farmacia Pugliese, al tuo fianco ogni giorno. A Castellana Grotte in via Conversano 110. Seguici sui social.
4: E se la tua nuova cucina la pagassi solo la metà? Da Asta Mobili è realtà. Sulle cucine Miss Cucine la metà è gratis. E in più inizi a pagare dopo l'estate a interessi zero. Asta Mobili Credit Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value, a partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, Le Spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Ci senti bene, ma a volte vorresti sentire meglio? Scopri Nuance Audio, gli innovativi occhiali che uniscono correzione visiva e supporto all'udito in un unico dispositivo discreto ed elegante, per conversazioni più chiare e un ascolto più naturale, senza rinunciare al tuo stile. Vieni a provarli da Ottica Elefante, a Castellana Grotte, in via Conversano 5. Nuance Audio. Guarda, ascolta, vivi!
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare!
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Com'è romantica la pioggia!
7: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
8: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
9: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
10: www.tecnoresinesrl.it.
11: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.

Spazio Mattina. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia. Il programma di attualità e approfondimenti, durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.

0: Attenzione!
1: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
0: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
1: E per il trasporto?
0: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
1: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
0: Un mondo avanti.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Una sola azienda? Tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
8: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.

0: Radio Puglia.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 1011. Gialliamo!
1: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
4: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze e boccia, con 99 no e 68 sì, il subemendamento del PD che puntava a reintrodurre le preferenze e ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione le opposizioni attaccano Fratelli d'Italia, da sempre a favore delle preferenze. Meloni si è rimangiata quella sua battaglia storica, ha detto Renzi di Italia Viva. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega, dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Il presidente ucraino Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni

0: Nubi fragili, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro nord. Un'anziana è annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine.
1: L'economia.
0: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i $106 al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che supera i 2,16 euro al litro in autostrada, in modalità self, e ancora più caro il diesel che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo, via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. La Presidente Christine Lagarde ha espresso cautela, ribadendo l'impegno a riportare l'inflazione al target del 2%, obiettivo che, secondo le previsioni della stessa BCE, sarà avvicinato nel 2028. Sul fronte della crescita, il PIL dell'area euro è stato rivisto al rialzo allo 0,9% per il 2026, all'1,4% per il 2027 e all'1,5% per il 2028. L'innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE si riflette negativamente sulle borse europee, che comunque limitano le flessioni. Piazza Affari chiude a meno 0,1%, peggiori le altre borse. Male lo spread, salito a 86 punti base. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto asciutto ed estesi rasserenamenti sulle regioni di sud-est anche nelle prossime ore, soprattutto con temperature oltre le medie del periodo. Ma nella giornata di domani qualcosa cambia per l'arrivo di un'area di bassa pressione. Lambirà il territorio e tra Basilicata e Puglia entro il pomeriggio addensamenti compatti permetteranno localizzate precipitazioni, ma dureranno poco. Il tutto con ancora un po' di vento, le temperature al più perderanno qualche grado. Per sapere come andranno i prossimi giorni vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.

0: Radio Puglia.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Arteca organizza sabato 12 settembre dalle ore 18 nei siti UNESCO di Alberobello come Pietre nella Selva. Corteo storico e racconti animati, musica, danze popolari e antichi giochi. Info e programma su artecaalberobello.it. Sabato 12 settembre come Pietre nella Selva, rievocazione storica di Alberobello.
4: Prendi parte all'evento più suggestivo e travolgente dell'anno. Sabato 19 settembre Fasano ospiterà Civitas Tonantis, il festival nazionale dei tamburi medievali e delle tradizioni storiche italiane. Start ore 18 in Piazza Ciaia con il corteo, esibizione dei tamburi e alle 22 DJ set a cura di Radio Puglia, rievocando antiche atmosfere e tanta voglia di ballare e divertirsi. Segui le pagine social Civitas Tonantis e di Timpanisti Faianensis.
5: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
7: BMW Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Perché con la consulenza di Angel Cell
8: stai senza pensiero.

0: Ritorna a scuola e la vista dei nostri ragazzi merita attenzione. Studio, smartphone, tablet e tante ore trascorse da vicino possono mettere alla prova i loro occhi. Con le lenti MyoSmart è possibile correggere la miopia e contribuire a rallentarne la progressione nei bambini e nei ragazzi. Per il ritorno a scuola, prenditi cura della loro vista. Scopri MyoSmart da Ottica Elefante. Crescere guardando lontano. A Castellana Grotte in via Conversano 5.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
0: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre, ore 20:30, alta moda sotto le stelle, con musica dal vivo e Alex Petri special guest.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1.
6: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
8: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
7: Ma che felicità scodinzolare!
8: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
9: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAG 5,54, fino a 45.000 km.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
10: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
9: Dici sul serio?
10: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
11: Il 19 e 20 settembre, festeggiamenti in onore della Santissima Addolorata, patrona e protettrice di Putignano, con musica, food e drink in Piazza Teatro. Sabato 19 settembre, ore 19, Santa Messa in San Pietro e a seguire processione serotina e spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80 a cura di Radio Puglia. Domenica 20 settembre, ore 19, Santa Messa in Piazza Teatro a Putignano, presieduta dal Vescovo e a seguire processione, concerto della banda di Polignano a mare e spettacolo pirotecnico. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Confraternita Maria Santissima Addolorata Putignano.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
3: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
4: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
2: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine, dopo il grande caldo ora fa i conti con il maltempo oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima, una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore, esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'Ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
2: Calcio, 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita.

0: solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto asciutto ed estesi rasserenamenti sulle regioni di sud-est anche nelle prossime ore, soprattutto con temperature oltre le medie del periodo. Ma nella giornata di domani qualcosa cambia per l'arrivo di un'area di bassa pressione. Lambirà il territorio e tra Basilicata e Puglia entro il pomeriggio addensamenti compatti permetteranno localizzate precipitazioni, ma dureranno poco. Il tutto con ancora un po' di vento, le temperature al più perderanno qualche grado. Per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.
3: Ogni mattina alle 7:30, 8:30 e 9:30 su Radio Puglia accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.

0: Hai oro o argento che non usi più? Da Giallo Oro ogni giorno è quello giusto, anche la domenica. Vi aspettiamo nella sede di Bari in via Capruzzi 134 tutti i giorni e la domenica dalle 9 alle 20. Non ci credi? Chiama lo 080 542 10 11. Giagliamo!
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Garantiamo il valore futuro della tua Audi, perché lo progettiamo fin dall'inizio. Scopri la sportività di Audi A1 Sportback S-Line Edition con Audi Value. A partire da 299 euro al mese per 35 rate, con un anticipo di 5.197 euro e una rata finale di 17.316 euro. TAN 4,45, TAEG 5,54, fino a 45.000 km.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Sabato sera 12 settembre al Cove Cliff Restaurant and Bar di Polignano a Mare, alta moda sotto le stelle. L'evento organizzato da Annalisa Buongiorno vedrà sfilare abiti, scarpe e accessori firmati Leo Ligorio Stylist, DP Jewel, le spose di Marisa, Rob Roberto Bellino, Mimi Boutique e Piano B. A Polignano a Mare al Cove Cliff Restaurant and Bar sabato 12 settembre ore 20:30, alta moda sotto le stelle con musica dal vivo e Alex Petri Special Guest.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in Corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Attenzione, vendesi a Putignano, avviatissima lavanderia ad acqua, a secco e wet cleaning. Attività trentennale con pacchetto clienti. Info allo 080 405 30 68 oppure 351 21 20 215.
5: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri i piccoli prezzi, come formaggio grattugiato italiano 100 grammi a 1 euro. E con le mega offerte, filetti di tonno a pinne gialle, 4 confezioni da 140 grammi, a 9,87 euro. Lidl, vale davvero.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
4: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
5: Tu per me sei ossessione,

Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 999 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!

0: Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Banking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: paura che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!
2: I must relax you, I mean totally relax you.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

0: che la prossima festa sia come l'ultima volta, da dimenticare.
1: Si avvicina il tuo party e non sai quale animazione scegliere per fare baldoria con i tuoi invitati? Contatta il team di Radio Puglia. Il vento ideale che trascina i tuoi invitati in un'area di pura allegria.
0: Per qualsiasi evento in musica, contatta anche su WhatsApp il 366 900 99 34. Perché al tuo party con Radio Puglia
1: si vola!